0: là, dove adesso domina il popolo delle Amazzoni, un popolo di sciti da molti secoli, diceva suo il Caucaso, fecondo
1: quando Vessoride,
0: re dell'Etiopia, si rovesciò per le valli.
1: Quella stupenda stirpe
0: fu annientata.
1: Vincitori strapparono le donne dalle tombe dei loro mariti per tracciarli nei loro letti.
0: Oltraggio!
1: I letti profanati si
0: riempirono di
1: pugnali. Si attendevano solo le nozze del re etiope Vessoride con Tanais, la regina,
0: per baciare con quelle armi i petti dei vincitori.
1: E quando la festa di nozze fu
0: arrivata, la rovina gli colpì
2: il capo.
1: E poi
2: questo
1: venne decretato dal consiglio del popolo uno stato.
2: Ein Mündiger sei aufgestellt.
1: Andava istituito uno stato delle donne.
2: Sei seine Königin.
0: E Danae doveva essere la sua regina.
3: Emos derigen aia famero dodactylos eo.